Che fai? Ne ceri vigi, guardo fumar le mille coigno di Parigi, e penso a quel futuro.

0: si mollate con quella grande acciaia che vuole di musetta.
1: Ora il caminetto che sciupa troppo
0: in fretta.

0: la chiamata, zitto, si dà il mio dramma. La trovo scintillante. Ma dura poco.
1: La brevità, gran pregio.
0: Autore a me l'assedio. Questi intermezzi fan morir di nedia. Presto!
1: Atto secondo!
0: Non far sussurro.

0: e sforra.
1: Risbaglia mi cammino, freddo sofferto.
0: Un inteso, un signor. Oh, che morte sia. Voglio un musicista.
1: Via! Le cariamo la paura, riesco da me. Oh, qua!
0: E mi presento.

0: pappagallo, ma di tal primo il gran. Questo giunge, questo domani, finché quello morire.
1: E da fronte la salvezza, vorrei cadere
0: in mano di mia presenza bella,
1: di mia presenza bella.

0: Ho pagato il trimestre
1: al quartiere latin Schatten, va bene.
0: Così va che spende.
1: Dividiamo il bottino.
0: Dividiamo.
1: Dividiamo.